0: scappare. Radio Margherita. Renato Brioschi, condannato ad amarti.
1: Oggi senza te.

0: l'indovinello del giorno.
1: Quando non c'è, speriamo non arrivi, ma quando c'è, non la vogliamo perdere. La risposta è la guerra.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza. Cristiano Cosa, la vita cos'è?
3: La vita cos'è?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 2 e 51 minuti. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: lato opposto.
1: Mi chiamo Anna Maria e chiamo dalla Puglia. Io ascolto Radio Margherita perché, secondo il mio parere, è l'unica radio da ascoltare.
2: Radio Margherita, l'unica radio da ascoltare, anche in Puglia.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mino Reitano.

permettiamo diventasse invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Silvia Mezzanotte.

0: stiamo ascoltando?
1: Tre canzoni. Tre canzoni di Silvia Mezzanotte.
2: Oltre il mio silenzio non rimane niente.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Silvia Mezzanotte.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Aspetta un attimo. Ma il buio. La cura.

0: Chi vive con una malattia rara spesso lotta in silenzio, due volte, contro la malattia e contro l'indifferenza. Non serve capire tutto, basta ascoltare e non ignorare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 3 e 52 minuti. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi

Enzo Carella, all'anagrafe Vincenzo Carella, è nato a Roma l'8 gennaio 1952 ed è stato un cantautore italiano. Il suo primo singolo viene pubblicato nel 1976 con distribuzione RCA Italiana ed è Fosse Vero, un brano scritto assieme a Pasquale Panella, autore anche in seguito di tutti i testi di Carella. L'anno successivo pubblica il suo primo album, che riscuote un certo successo radiofonico. Per la genialità dei suoni, Enzo Carella fu paragonato a Lucio Battisti, grazie anche ai testi di Panella che già all'epoca erano esoterici e visionari. Inventò un modo di cantare assolutamente originale per quegli anni. La sua musica spaziava dal cantautorato con influenze black e latine. Pubblicherà in totale 6 album ed una raccolta. Partecipa al Festival di Sanremo 1979, classificandosi secondo con il brano Barbara. Enzo Carella muore a Roma il 21 febbraio 2017, all'età di 65 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Enzo Carella ricordiamo Malamore, Carmè, Oggi non è domani,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Enzo Carella.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 4 e 55 minuti.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continuerà a garantire una giornata di lunedì soleggiata sul nostro territorio, ma da segnalare al nord dei temporali di calore nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Temporali di calore anche al centro Italia, in Appennino e poi anche sull'Appennino meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora molto caldo, con locali picchi di 37-39 gradi su alcune zone, ancora 40 gradi, valori che resteranno elevati anche tra sera e notte, soprattutto nei grandi centri urbani. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme,
3: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mino Reitano.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 29 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Pietro e Paolo. Oggi è l'onomastico di Pietro e Paolo. Il nome Pietro ha origine ebraica e significa roccia. Il nome Paolo ha invece origine latina e significa il più piccolo. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 29 giugno del 2009 a Viareggio, un treno merci composto da 14 cisterne di GPL deraglia. Da una cisterna si genera una fuga di gas da cui ha luogo un'esplosione che causa crolli e incendi nelle case nel raggio di 200 metri. Il bilancio è di 32 morti e 25 feriti. Lo scioglilingua di oggi è: filo fine, dentro il foro, se l'arruffi non lavoro. Non lavoro e il filo fine, fora il foro come un crine. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Quando ero piccolo, i miei genitori litigavano in continuazione dalla mattina alla sera. Fino a 7 anni sono stato convinto di chiamarmi tuo figlio. Ed ora l'aforisma del giorno. Sii padrone delle tue scelte e schiavo di nessuno. Il consiglio della nonna di oggi è: per mantenere pulite le pareti in vetro della doccia, dopo ogni utilizzo passaci sopra una spugna e qualche goccia di aceto. Adesso l'indovinello del giorno. È un albero dal quale puoi solo scendere, mai salire. La risposta è l'albero genealogico. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Sharon, mi chiamo da Gela. Il nostro proverbio gelese è: il rispetto è misurato, chi porta l'avo portato. Significa: il rispetto è misurato, chi lo porta lo riceve.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Adamitico. Adamitico. Di Adamo, per esempio, in costume adamitico, cioè nudo come lo era Adamo.
3: Ivan Graziani, Firenze.

0: Condividere non sempre significa rispettare. Chiedi prima, pubblica dopo. Un'immagine rubata può ferire più di mille parole.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Donatella Rettore, splendido splendente.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Salvatore Di Maria di Castellana Sicula, in provincia di Palermo. Ma un saluto va anche ad Alessia Ibba di Pirri, in provincia di Cagliari. Buon compleanno a Paola Lina Pierina Maglio di Manforte Irpino, in provincia di Avellino, Silvia Paduralu di Palermo. E facciamo gli auguri a Mauro Di Mascio di Bologna, Pietro Pizzo di Giarre, in provincia di Catania, Maria Concetta Lombardo di Bagheria, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Paolo Modafferi di Cerano, in provincia di Novara, Vanessa Giacomo Donato di Termoli, in provincia di Campobasso, Nicola Paolo Costa di Catania, Eugenia Catalano di Augusta in provincia di Siracusa ed infine auguri a Betty Laura Iona di Torino e Margaret di Caltagirone in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici ascoltatori l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Lara Fabian, perdere l'amore.
4: Adesso andate via, voglio restare sola.

0: Un giorno insieme con Mino Reitano. Torna fra un'ora.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Luca Carboni.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Luca Carboni.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Ci sei perché, Farfallina, Fisico e politico, Io non voglio, Macedonia popolare e Mare mare.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Francesco Guccini.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 6:29. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Pietro e Paolo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Detergere. Detergere, dal latino dotto, composto da de e tergere, significato asciugare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Estetica. Estetica, dal greco aesthetikos, significato la scienza del bello e delle arti. In filosofia, dottrina filosofica che tratta della conoscenza sensibile.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Inchiostro. Inchiostro, dal latino tardo encaustus, dal greco encaustos, cioè dipinto ad encausto, cioè bruciato dentro. Significato: materia liquida nera o di altro colore per scrivere, marcare, stampare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Eldorado. Eldorado, dallo spagnolo el hombre dorado, significato paese immaginario delle Americhe.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Radio Margherita, amica fedele.

0: Il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone. Un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. Medio Oriente, Bahrain e Kuwait denunciano attacchi iraniani mentre gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di Teheran. Ucraina, nella notte un attacco missilistico russo su Kiev mentre Zelensky ribadisce la disponibilità a colloqui. Colpo da 500.000 di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca in una villa di proprietà di Andrea Bocelli ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Formula 1 alle 15, semaforo verde del Gran Premio d'Austria, in pole Russell su Mercedes, davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto in griglia con l'altra Mercedes, il leader iridato Antonelli è chiamato a una difficile rimonta.
1: Il passo è buono, però non sarà facile perché comunque partendo da P4 e comunque dietro alle due Ferrari non sarà semplice.
0: È tutto da Davide Camera, buona domenica.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 6:50.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Salvatore Di Maria di Castellana Sicula, in provincia di Palermo. Ma un saluto va anche ad Alessia Ibba di Pirri, in provincia di Cagliari. Buon compleanno a Paola Lina Pierina Maglio di Manforte Irpino, in provincia di Avellino, Silvia Paduralu di Palermo. E facciamo gli auguri a Mauro Di Mascio di Bologna, Pietro Pizzo di Giarre, in provincia di Catania, Maria Concetta Lombardo di Bagheria, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Paolo Modafferi di Cerano, in provincia di Novara, Vanessa Giacomo Donato di Termoli, in provincia di Campobasso, Nicola Paolo Costa di Catania, Eugenia Catalano di Augusta in provincia di Siracusa, ed infine auguri a Betty Laura Iona di Torino e Margaret di Caltagirone in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici ascoltatori l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Alessandro.

0: che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
7: Sylvie Vartan, due minuti di felicità.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Il mio nome è Antonio da Nardò. Vorrei dire a tutti gli italiani di stare attenti quando comprano l'olio d'oliva extravergine. Se c'è scritto soltanto olio d'oliva, allora bisogna stare attenti che sono oli extracomunitari. Ci deve essere scritto 100% olio d'oliva italiano. Grazie e arrivederci.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: di me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Pietro e Paolo.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Durante uno spettacolo comico. Bene, ho finito le battute che avevo in serbo. Adesso comincio con quelle in croato.
1: L'angolo del sorriso.
2: Chi trova un amico trova un tesoro. Chi trova un tesoro non si ricorda più tanto bene di avere un amico.
1: L'angolo del sorriso.
2: La differenza tra un genio e uno stupido è che il genio ha dei limiti.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Oggi puoi vedere un video e non sapere se è vero. Riconoscere un deepfake è il nuovo alfabetismo digitale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Il mio viaggio inizia qua.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Yolanda Lo Mauro, in ogni angolo di me.
3: Dicono che

0: l'app più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro medio orientale resta tesissimo, specie in Libano, dove Israele continua i suoi attacchi. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea, violato e cessato il fuoco, proteggono gli Hezbollah, e il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile perché non rispetta la sovranità libanese. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il terremoto che ha colpito il paese. A distanza di giorni comunque si continuano a trovare in vita persone. Omicidio a Mentana, alle porte di Roma, un 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni, è caduta a terra e ha sbattuto la testa. Mondiali, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi a decidere la sfida contro il Sudafrica. Rete di Estacchio al 92esimo, stasera altri 3 sedicesimi, alle 19 Brasile-Giappone, più tardi Germania-Paraguay, infine Olanda-Marocco. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, dita e mi sono invaghita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 7:53.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Salvatore Di Maria di Castellana Sicula, in provincia di Palermo. Ma un saluto va anche ad Alessia Ibba di Pirri, in provincia di Cagliari. Buon compleanno a Paola Lina Pierina Maglio di Manforte Irpino, in provincia di Avellino, Silvia Paduralu di Palermo. E facciamo gli auguri a Mauro Di Mascio di Bologna, Pietro Pizzo di Giarre, in provincia di Catania, Maria Concetta Lombardo di Bagheria, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Paolo Modafferi di Cerano, in provincia di Novara, Vanessa Giacomo Donato di Termoli, in provincia di Campobasso, Nicola Paolo Costa di Catania, Eugenia Catalano di Augusta, in provincia di Siracusa, ed infine auguri a Betty Laura Iona di Torino e Margaret di Caltagirone, in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Gianni Morandi, La Ola.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continuerà a garantire una giornata di lunedì soleggiata sul nostro territorio, ma da segnalare al nord dei temporali di calore nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Temporali di calore anche al centro Italia, in Appennino e poi anche sull'Appennino meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora molto caldo, con locali picchi di 37-39 gradi su alcune zone, ancora 40 gradi, valori che resteranno elevati anche tra sera e notte, soprattutto nei grandi centri urbani. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mino Reitano.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giovanni, telefono dalla Puglia. Ho un messaggio per i vigili o chi per loro. Non mettetevi con gli autovelox mobili sulle strade provinciali a doppia corsia andata e doppia corsia di ritorno, perché sembrate avvoltoi in cerchio di soldi, perché dove c'è il limite di 90 km all'ora è facilissimo andare a 100 km all'ora, specialmente se si deve fare un sorpasso. Inoltre, essendo a doppia corsia, non si disturba nessuno. Mentre invece mettetevi sulle strade a corsia unica di andata e ritorno, perché così è correttivo a prevenire eventuali incidenti. Grazie, saluti a tutti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Brava!
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
10: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
3: Che cos'è?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 8:21.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 29 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Pietro e Paolo. Oggi è l'onomastico di Pietro e Paolo. Il nome Pietro ha origine ebraica e significa roccia. Il nome Paolo ha invece origine latina e significa il più piccolo. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 29 giugno del 2009 a Viareggio, un treno merci composto da 14 cisterne di GPL deraglia. Da una cisterna si genera una fuga di gas da cui ha luogo un'esplosione che causa crolli e incendi nelle case nel raggio di 200 metri. Il bilancio è di 32 morti e 25 feriti. Lo scioglilingua di oggi è: filo fine dentro il foro, se l'arruffi non lavoro. Non lavoro e il filo fine fora il foro come un crine. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Quando ero piccolo, i miei genitori litigavano in continuazione dalla mattina alla sera. Fino a 7 anni sono stato convinto di chiamarmi tuo figlio. Ed ora l'aforisma del giorno. Sii padrone delle tue scelte e schiavo di nessuno. Il consiglio della nonna di oggi è: per mantenere pulite le pareti in vetro della doccia, dopo ogni utilizzo passaci sopra una spugna e qualche goccia di aceto. Adesso l'indovinello del giorno. È un albero dal quale puoi solo scendere, mai salire. La risposta è l'albero genealogico. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Sharon, mi chiamo da Gela. Il nostro proverbio gelese è: il rispetto è misurato, chi porta l'avo portato. Significa: il rispetto è misurato, chi lo porta lo riceve.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Adamitico. Adamitico. Di Adamo. Per esempio, in costume adamitico, cioè nudo come lo era Adamo.
0: Diodato. Ci vorrebbe un miracolo.

0: Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Radio Margherita Notizie.
1: In Venezuela salgono a 1450 i morti accertati per il sisma di mercoledì scorso, ma restano oltre 50.000 dispersi. Si scava tra le macerie dove vi sarebbero ancora molti sopravvissuti, sul posto anche soccorritori italiani. Al termine dell'Angelus in San Pietro, il Papa in spagnolo ha rivolto il suo pensiero alle famiglie colpite e alle persone impegnate negli aiuti.
2: Renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda e di assistenza.
1: L'Europa, inclusa l'Italia, continua a boccheggiare per il caldo torrido, temperature record. Ieri in Germania sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati oltre 1300 morti in eccesso legate al caldo, secondo l'OMS. Formula 1, in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, indietro le Ferrari. In MotoGP Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader iridato. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, peraltro illeso. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 8 e 57 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Salvatore Di Maria di Castellana Sicula, in provincia di Palermo. Ma un saluto va anche ad Alessia Ibba di Pirri, in provincia di Cagliari. Buon compleanno a Paola Lina Pierina Maglio di Manforte Irpino, in provincia di Avellino, Silvia Paduralu di Palermo. E facciamo gli auguri a Mauro Di Mascio di Bologna, Pietro Pizzo di Giarre, in provincia di Catania, Maria Concetta Lombardo di Bagheria, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Paolo Modafferi di Cerano, in provincia di Novara, Vanessa Giacomo Donato di Termoli, in provincia di Campobasso, Nicola Paolo Costa di Catania, Eugenia Catalano di Augusta, in provincia di Siracusa, ed infine auguri a Betty Laura Iona di Torino e Margaret di Caltagirone, in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Edoardo Bennato, il gatto e

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una commissione di deputati e senatori costituita per le questioni regionali nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Mino Reitano.
4: Ti voglio proprio dire.

0: Un giorno insieme con Mino Reitano. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 9 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Pietro e Paolo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Io sono Luigi di Castelvetrano. Il mio proverbio è: con i piccioli si può accattare un zoggio, ma non lo tempo. Traduggo: con i soldi si può comprare un orologio, ma non il tempo. Grazie Radio Margherita.
4: Sono Teresina Fodale da Trapani e vorrei dire un proverbio che dico prima in siciliano e poi in italiano. Ci risse lu priura la badissa, senza rinare un se ne canta missa. Ha detto il prete alla suora: senza soldi io non faccio messa.
5: Francesco del Scandale, provincia di Crotone. Il proverbio è: i parenti sono come le scarpe, ciò sono stritte e ciò fanno male. Praticamente sarebbe: i parenti sono come le scarpe, più sono strette e più fanno male.
6: Ah, buonasera Radio Margherita. Allora, il proverbio è: meglio un cane amico che un amico cane.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita, la tua radio preferita.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Francesco e chiamo da Casteldazia, provincia di Palermo. Sono specializzato in attività fisica preventiva adattata. Volevo comunicare a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita che svolgere quotidianamente attività fisica per almeno 30 minuti al giorno riduce il rischio di ammalarsi di infarti, di diabete, di ictus, di obesità, di tumori, di ipertensione, di ipercolesterolemia, di osteoporosi e di tante altre malattie. Quindi fare attività fisica è davvero importantissimo per la nostra salute.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 9 e 51 minuti.
0: Tanti auguri di buon compleanno a Salvatore Di Maria di Castellana Sicula, in provincia di Palermo. Ma un saluto va anche ad Alessia Ibba di Pirri, in provincia di Cagliari. Buon compleanno a Paola Lina Pierina Maglio di Manforte Irpino, in provincia di Avellino, Silvia Paduralu di Palermo. E facciamo gli auguri a Mauro Di Mascio di Bologna, Pietro Pizzo di Giarre, in provincia di Catania, Maria Concetta Lombardo di Bagheria, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Paolo Modafferi di Cerano, in provincia di Novara, Vanessa Giacomo Donato di Termoli, in provincia di Campobasso, Nicola Paolo Costa di Catania, Eugenia Catalano di Augusta in provincia di Siracusa ed infine auguri a Betty Laura Iona di Torino e Margaret di Caltagirone in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici ascoltatori l'augurio di un buon compleanno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop e le attività militari riesplose nei giorni scorsi, aprendo nuove lacerazioni anche tra Teheran e mondo arabo. Le notizie contraddittorie del Medio Oriente ricadono sui mercati. Petrolio di nuovo risalito sui $70 a barile. Le borse asiatiche e europee sperano nella de-escalation frazionale dell'aumento stamani dopo primi scambi a Milano. A 5 giorni dal devastante sisma che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie. 33 persone sono state estratte vive nel fine settimana. Atteso oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 40 gradi al centro nord, da domani graduale calo termico preceduto oggi da qualche temporale di calore. Tennis al via Wimbledon, alle 14.30 il debutto da campione in carica di Sinner. L'azzurro numero uno al mondo se la vedrà col serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Dardari contro lo statunitense Quinn. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mino Reitano.

0: che fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Radio Margherita.
8: Radio Margherita.
7: La tua radio preferita.
8: La tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 10 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Pietro e Paolo.

Enzo Carella, all'anagrafe Vincenzo Carella, è nato a Roma l'8 gennaio 1952 ed è stato un cantautore italiano. Il suo primo singolo viene pubblicato nel 1976 con distribuzione RCA Italiana ed è Fosse Vero, un brano scritto assieme a Pasquale Panella, autore anche in seguito di tutti i testi di Carella. L'anno successivo pubblica il suo primo album che riscuote un certo successo radiofonico. Per la genialità dei suoni, Enzo Carella fu paragonato a Lucio Battisti, grazie anche ai testi di Panella che già all'epoca erano esoterici e visionari. Inventò un modo di cantare assolutamente originale per quegli anni. La sua musica spaziava dal cantautorato con influenze black e latine. Pubblicherà in totale 6 album ed una raccolta. Partecipa al Festival di Sanremo 1979, classificandosi secondo con il brano Barbara. Enzo Carella muore a Roma il 21 febbraio 2017, all'età di 65 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Enzo Carella ricordiamo Malamore, Carmè, Oggi non è domani,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Enzo Carella.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Little Tony, cuore matto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 10 e 57 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Salvatore Di Maria di Castellana Sicula, in provincia di Palermo. Ma un saluto va anche ad Alessia Ibba di Pirri, in provincia di Cagliari. Buon compleanno a Paola Lina Pierina Maglio di Manforte Irpino, in provincia di Avellino, Silvia Paduralu di Palermo. E facciamo gli auguri a Mauro Di Mascio di Bologna, Pietro Pizzo di Giarre, in provincia di Catania, Maria Concetta Lombardo di Bagheria, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Paolo Modafferi di Cerano, in provincia di Novara, Vanessa Giacomo Donato di Termoli, in provincia di Campobasso, Nicola Paolo Costa di Catania, Eugenia Catalano di Augusta in provincia di Siracusa ed infine auguri a Betty Laura Iona di Torino e Margaret di Caltagirone in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici ascoltatori l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Rosanna da Frattamaggiore, provincia di Napoli. Volevo dare un consiglio, un parere, chiamatelo come volete, perché i politici non devono sempre pensare che loro hanno la risposta giusta in tasca. Qualche volta devono ascoltare anche noi, umili cittadini. Vi volevo dire che quando fanno le case popolari, di non fare quei casermoni dove ci stanno 1000-2000 famiglie dentro, dove uno sente il respiro dell'altro e dove poi col tempo si trasformano in ghetti, come il Parco Verde di Caivano, come il Parco Salicelle di Afragola o come le Vele di Secondigliano. Quindi, perché così facendo si formano dei ghetti, loro devono fare palazzine bifamiliari, uno per ogni 2 chilometri di distanza, così non succede niente e si va tutto più felice e d'accordo davanti e si mantiene anche più ordine. Grazie e arrivederci.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Silvia Mezzanotte.

0: stiamo ascoltando?
1: Tre canzoni di Silvia Mezzanotte.
2: Oltre il mio silenzio non rimane niente.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Silvia Mezzanotte.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Aspetta un attimo. Ma il buio. La cura.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 11 e 28 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santi Pietro e Paolo.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La settimana inizia esattamente come le precedenti, caldo a parte, caldo asfissiante a parte. Stati Uniti e Iran continuano a violare, punzecchiandosi, si fa per dire, la tregua, colpendo i depositi in Iran di armi e droni gli americani, colpendo gli interessi americani nelle altre nazioni del Golfo, gli iraniani in risposta. Come dire, attenzione da tutte e due le parti. Noi la tregua la rispettiamo, ma se voi fate i furbi, noi siamo pronti a intervenire. E tutte e due danno prova di forza e di debolezza al contempo, perché è chiaro che il cessate il fuoco è in questo momento nell'interesse di tutte e due, e soprattutto di uno, gli Stati Uniti, che hanno capito che la guerra non l'hanno vinta, che nella migliore delle ipotesi tornerà a essere navigabile lo stretto di Hormuz, che era già navigabile fino al giorno in cui hanno iniziato a bombardare Teheran. E quindi c'è bisogno ovviamente di un assetto che tenga conto di quello che è l'interesse di tutta la regione. Gli Stati Uniti diranno che così hanno salvato Israele dal rischio della bomba in mano a Teheran, che sarebbe stata una minaccia diretta per lo Stato ebraico. Ma vallo a sapere se è davvero così, e soprattutto vallo a sapere se regge l'accordo da quell'altra parte, tra Israele e Libano, che hanno firmato, è vero, un protocollo di intesa, ma senza il parere e la firma di Hezbollah, il partito di Dio filo iraniano, che è il vero nemico di Israele in territorio libanese. Ed è per questo che si teme che questa tregua, questa settimana o la prossima, possa di nuovo essere infranta in maniera pesante e riportare alla guerra.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop e le attività militari riesplose nei giorni scorsi, aprendo nuove lacerazioni anche tra Teheran e mondo arabo. Le notizie contraddittorie del Medio Oriente ricadono sui mercati petrolio, di nuovo risalito sui $70 a barile. Le borse asiatiche e europee sperano nella de-escalation frazionale l'aumento stamani dopo primi scambi a Milano. A 5 giorni dal devastante sisma che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie. 33 persone sono state estratte vive nel fine settimana. Atteso oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 40 gradi al centro nord, da domani graduale calo termico preceduto oggi da qualche temporale di calore. Tennis al via Wimbledon, alle 14.30 il debutto da campione in carica di Sinner. L'azzurro numero 1 al mondo se la vedrà col serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Dardari contro lo statunitense Quinn. E da Alessandro Cisini grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 11 e 58 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Sono Marisa da Livorno e ascolto Radio Margherita perché è l'unica emittente che si può tenere accesa dalla mattina alla sera. Le altre fanno scoppiare il cervello.

0: un giorno insieme con Mino Reitano. Torna fra un'ora.
1: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: No!
2: Sì!
1: Brava!
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Giovanotti, baciami ancora.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 12 e 25 minuti.
1: E tutto quel che resta di quei giorni insieme a te.

e senza cena quasi all'alba me ne andavo via. Tu mi correvi dietro per giurarmi che eri mia. Era il tempo in cui

0: nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Ernest Hemingway? Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è di dargli fiducia. Sa cosa dice Enrico Brignano? Oggi la gente di uno stesso condominio non si conosce e se si incontra in ascensore non si parla. Poi però su Facebook pubblica tutte le sue foto e racconta di tutto a tutto il mondo. Ma aggiungo, deve fare attenzione! Sa cosa diceva Presidente Pertini? Dai fumatori si può imparare la tolleranza. Mai un fumatore si è lamentato di un non fumatore.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Gianni Morandi, Occhi di ragazza.

Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io volevo dire che il processo di robotizzazione, informatizzazione e meccanizzazione porterà alla disoccupazione di massa. Basta pensare al fatto che non ci sono più, per esempio, i bigliettai nelle stazioni ferroviarie, e che fra 4 anni un robot costerà la metà di un lavoratore delle fabbriche, e quindi si prevedono licenziamenti di massa nelle fabbriche. O pensiamo ancora pure all'informatizzazione che porterà al licenziamento di bancari, impiegati, e allora impiegati vari dei municipi, dello Stato. E allora l'unica soluzione è quella di tagliare stipendi e pensioni e liquidazione d'oro, legalizzare droga e prostituzione, per garantire un reddito di cittadinanza prolungato o, se necessario, a vita, perché se no in futuro anche le fabbriche dei robot non avranno a chi vendere i loro prodotti, e di conseguenza falliranno anch'esse e falliranno anche gli stati.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
3: Riccardo Del Turco, luglio.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 12:53.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mino.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: più.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Salve, sono Giuseppe, chiamo da Terranova da Sibari in provincia di Cosenza. Vorrei invitare tutte le nuove generazioni non amanti della lettura a comprare e leggere un libro edizioni San Paolo dal titolo Sopravvissuta ad Auschwitz di Liliana Segre, una delle ultime testimone della Shoah. Penso sia un libro che ci invita a riflettere quando la libertà, l'amore, la dignità e il rispetto viene meno. Grazie.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 13:24.

0: Radio Margherita.
1: Enrico Nigiotti, buonanotte.
2: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri. Con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Darei volentieri metà dell'intelligenza che mi si attribuisce per metà della vostra bellezza.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mi

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Valeria da Reggio Calabria. Il mondo non è nostro, è di tutti. Nessuno ha più diritti di un altro di abitarlo. Dovremmo insegnare questo ai nostri figli. O si sopravvive tutti insieme, oppure scegliamo un mondo a metà. E la terra gira. Non è detto che apparteremo sempre alla stessa metà.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 13 e 53 minuti.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
2: Fabrizio De André. La canzone di Marinella. Questa.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte d'Europa. Dopo una notte afosa quasi ovunque, le temperature potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazione violente che hanno causato smottamenti. In Alto Adige il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano, causando 5 feriti e 69 evacuati. L'accordo con gli Stati Uniti è una grande vittoria per noi. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. Così il presidente iraniano Pezeshkian, che ribadisce: non intendiamo acquisire armi nucleari. Tennis a Wimbledon alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Sinner, opposto al serbo Kecmanovic, e alla vigilia spiega come sta dopo la debacle al Roland Garros.
2: Nel lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
1: E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mino Reitano.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Martina, chiamo dalla provincia di Brindisi. Vorrei fare un appello a tutti noi italiani, che siamo la nazione più sporca. Mi sono vergognata dopo aver fatto un viaggio in Croazia. Loro sono avanti a noi più di 10 anni. Noi compriamo una bottiglia di acqua a Roma 3 euro, lì costa 15 centesimi. Allora ci dobbiamo dare una regolata, perché l'Italia si sta morendo. Grazie e buon ascolto a tutti.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Un amico vegano viene a cena e non sapete cosa preparare? Frullate delle noci sgusciate con del latte di soia e un pizzico di sale e pepe fino alla densità voluta. In meno di un minuto avrete ottenuto un ottimo condimento vegano per la pasta.
0: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Vi appunto una zanzara? Per alleviare il prurito, spalmate sopra la puntura una pasta ottenuta con bicarbonato di sodio e acqua. Funziona!
0: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Vi siete scottati al sole? Un ottimo rimedio è l'uovo. Prendete solo la chiara e montatela a neve. Spalmatela quindi sulle bruciature e aspettate che inizi a seccarsi. A quel punto fatevi una doccia tiepida, la pelle sarà più morbida, liscia e il bruciore sarà praticamente sparito.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Signore.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me, in ogni mio pensiero. Da quando sto con

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io sono Anna da Crotone. Ecco cosa succede in alcune scuole primarie di Bologna ai bambini di prima e seconda elementare. Li mettono nell'angolo della vergogna, li fanno deridere dai compagni se sbagliano il compito e per chiudere in bruttezza gli fanno spazzare l'aula. Ecco cosa è successo a mio nipote. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Io mi chiamo Mauro, chiamo da Capua, provincia di Caserta, e ascolto Radio Margherita perché è una radio che ci fa sentire giovani.
1: Radio Margherita ti fa sentire giovane anche a Capua.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mino Reitano.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una commissione di deputati e senatori costituita per le questioni regionali nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

piangere, anche se la vita è questo. E se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 15:25.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La settimana inizia esattamente come le precedenti, caldo a parte, caldo asfissiante a parte. Stati Uniti e Iran continuano a violare, punzecchiandosi, si fa per dire, la tregua, colpendo i depositi in Iran di armi e droni gli americani, colpendo gli interessi americani nelle altre nazioni del Golfo, gli iraniani in risposta. Come dire, attenzione da tutte e due le parti. Noi la tregua la rispettiamo, ma se voi fate i furbi, noi siamo pronti a intervenire. E tutte e due danno prova di forza e di debolezza al contempo, perché è chiaro che il cessate il fuoco è in questo momento nell'interesse di tutte e due e soprattutto di uno, gli Stati Uniti, che hanno capito che la guerra non l'hanno vinta, che nella migliore delle ipotesi tornerà a essere navigabile lo stretto di Hormuz, che era già navigabile fino al giorno in cui hanno iniziato a bombardare Teheran. E quindi c'è bisogno ovviamente di un assetto che tenga conto di quello che è l'interesse di tutta la regione. Gli Stati Uniti diranno che così hanno salvato Israele dal rischio della bomba in mano a Teheran, che sarebbe stata una minaccia diretta per lo Stato ebraico. Ma vallo a sapere se è davvero così e soprattutto vallo a sapere se regge l'accordo da quell'altra parte tra Israele e Libano, che hanno firmato, è vero, un protocollo di intesa, ma senza il parere e la firma di Hezbollah, il partito di Dio filo iraniano, che è il vero nemico di Israele in territorio libanese. Ed è per questo che si teme che questa tregua, questa settimana o la prossima, possa di nuovo essere infranta in maniera pesante e riportare alla guerra.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio Margherita.
6: Radio Margherita.
5: Musica italiana in tutta Italia.
7: Gianni Morandi.

0: Vasco Rossi, come nelle favole.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Le parole fanno male anche quando non lasciano lividi. Una casa non è sicura se dentro rimbombano urla e offese.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
2: Precisamente tu che

0: fatto. Per rivederci ancora.
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Rino Gaetano. Ma il cielo è sempre più blu.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 15:57.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sono due le persone arrestate dopo la sparatoria avvenuta nelle vicinanze di un centro di accoglienza per minori in Bassa Sassonia, in Germania. Almeno 5 persone sono rimaste uccise. Sempre meno le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1450, oltre 50.000 i dispersi. Oggi nuova scossa di assestamento di magnitudo 4.6. È stato individuato il pirata della strada che sabato sera in provincia di Salerno ha investito un bambino di 11 anni. Si tratta di un 32enne di Angri. Picco di caldo oggi in tutta Italia, 22 le città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. La Commissione europea sta seguendo attentamente il disegno di legge sulla caccia approvato dal Senato e ora all'esame della Camera, lo afferma un portavoce di Bruxelles. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mino Reitano.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Edoardo Bennato, viva la mamma.
4: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono François. Ho ascoltato poco fa quel ragazzo che era dalla Svizzera che diceva di contribuire a salvabanche. Ma noi chi ci salva? Chi ci salva di queste banche usuraie? Banche usuraie che si sono fregate due appartamenti per 200.000 euro di spesso. Banche usuraie, disonesti, tutte le banche del mondo. Ciao Franciato.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 16 e 25 minuti.

0: diretta l'indovinello del giorno.
1: Qual è il paese dove si dorme più a lungo? La risposta è la Lettonia.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
1: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: mare.
1: Radio Margherita.
2: Roberto Vecchioni. Chiamami ancora amore.
3: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 16 e 56 minuti. Bobby Solo. Quando io ti perderò.
1: Quando io

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Martedì, una giornata ancora anticiclonica, di caldo intenso, anche se con maggiore rischio di temporali di calore. Da mercoledì invece arriverà aria un po' più fresca in quota dall'Oceano Atlantico, con un ridimensionamento del caldo. Intanto però martedì al nord cielo sereno poco nuvoloso, dal pomeriggio temporali di calore sui monti e sulla pianura padana occidentale. Al centro sole, durante il pomeriggio temporali di calore anche qui sull'Appennino centrale, e poi il sud stabilità, caldo intenso dappertutto, in Puglia anche 38 gradi, poi durante il pomeriggio temporali, informazione sull'Appennino meridionale e localmente le coste tra Campania e Calabria. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: No, sì,
2: brava.
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso, ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante, ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Faccia Nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Pronto, ciao, sono Maria e chiamo dalla provincia di Palermo. Avevo già chiamato precedentemente per lasciarvi un messaggio, siccome non l'ho mai sentito, torno a ripeterlo. Io vi seguo tutti i giorni, è una radio che mi dà tanta compagnia perché io sono tanto disperata. Praticamente vorrei che ci fosse una legge che riuscisse ad aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà perché i figli o familiari sono affetti da ludopatia e le famiglie stanno perdendo tutto e non sanno come fare. Vorrei tanto che ci fosse una legge che aiutasse anche noi famiglie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 17:27.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Equatore. Equatore. Dal latino medievale equator, da equare, uguagliare. Significato, in geografia, uno dei circoli massimi della sfera terrestre, ugualmente distante dai due poli.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Strigliare. Strigliare. Dal francese antico estrilier, derivato da estrigli, striglia. Significato: pulire con la striglia, in senso figurato, rimproverare qualcuno.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Anemia. Anemia. Dal greco anà, con il senso di privazione, e haima, sangue. Significato: in medicina, carenza dei globuli rossi o di emoglobina del sangue.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Inabile. Inabile. Dal latino inabilis. Significato: non idoneo, incapace.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Little Tony riderà.
6: Perché tu...

Abituarci a mille stimoli ci rende incapaci di restare fermi anche solo 5 minuti. Ritrovare il silenzio e la noia è il primo passo per riconnettersi con se stessi. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Fabio, sono un consulente. Volevo dare un consiglio che può servire a tutti. In caso di smarrimento di targhe di una macchina o anche di una sola targa, bisogna fare obbligatoriamente la denuncia di smarrimento alla polizia o ai carabinieri, e si può circolare con la denuncia solo per 15 giorni dalla data della denuncia, previo apponimento di un cartone che riporta i numeri della targa smarrita. Dopodiché non si può più circolare, quindi trascorsi 15 giorni, e bisogna fare obbligatoriamente la reimmatricolazione dell'autovettura. Saluti, grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 17:54.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Giallo sui colloqui Stati Uniti-Iran, ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni, la smentita di Teheran. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha spiegato Tel Aviv, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah. Sono saliti a 6 i morti nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone. Un ragazzino di 15 anni è morto stamane a Rieti dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, il tecnico italiano, ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mino Reitano.

0: La più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Elio Gandolfi, la vita.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pastiglie.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giulio da Reggio Calabria, volevo dire a quel ragazzo di quel Nicola di Lampedusa che ha perfettamente ragione, i giornali e i media in genere ce l'hanno col sud, perché quando succede qualcosa non dicono altro, adesso sono imparati a dire sempre la mafia calabrese in tutte le cose, sempre i mafiosi calabresi. Una volta dicevano i marsigliesi, adesso i calabresi. Noi siamo italiani come tutti gli altri, non c'è un distinguo fra calabresi. E poi vorrei dire a questi signori che se non lo sapessero, la cultura viene dal sud, noi siamo calcidesi di origine, siamo greci, e quindi a un certo punto la cultura viene dal sud, va bene? Grazie, grande Margherita, che è sempre democratica e accetta i nostri pensieri e le nostre opinioni.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Mia moglie ed io siamo stati felici per 20 anni. Poi ci siamo incontrati.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho fatto l'amore con Control. Domani provo con Alt Kanch.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il 99% di me non crede alle statistiche.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
0: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Paola e chiamo dal Trentino. Voglio fare un appello a tutte le donne che sono anche madri di proteggere i loro figli da padri violenti e non di voltarsi dall'altra parte. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: città Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rivoluzioni.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Cristiano Cosa, la vita cos'è?
2: La vita cos'è?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 18:55.

0: Un giorno insieme con Mino Reitano. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: No!
2: Sì!
1: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
9: Radio Margherita.
10: Radio Margherita.
9: Musica italiana in tutta Italia.
11: Iva Zanicchi, per vivere. Tutti i giorni.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Roberto, un ingegnere di 34 anni. Lavoro da quando ne avevo 14. Oggi sono lanciato in un'attività imprenditoriale nel ramo delle telecomunicazioni. La cosa tremenda è che non si trovano giovani italiani con la voglia di lavorare come operai. E questa è una cosa bruttissima perché ci costringe a ricorrere a operai stranieri, per lo più rumeni, bulgari e albanesi. Vorrei fare un appello a tutti i giovani perché si impegnassero un po' di più. Dopotutto non è niente di difficile, c'è soltanto la necessità di rimboccarsi un po' le maniche. Chi ha tempo, non aspetti tempo e guardi al proprio futuro.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Silvia Mezzanotte.

0: Stiamo ascoltando
1: tre canzoni. Tre canzoni di Silvia Mezzanotte.
2: Oltre il mio silenzio.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Silvia Mezzanotte.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Aspetta un attimo. Ma il buio. La cura.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 19:32.

0: interminabile serie di partite che servono per decretare chi è che va ai sedicesimi di finale. E allora c'è il mercato, come sempre. E il mercato oggi ci regala questa storia, che è internazionale e che ci restituisce qualcosa a cui non siamo ancora abituati, che c'è una squadra di una piccola realtà territorialmente parlando, anche se famosissima, Como, che si affaccia al proscenio internazionale e vuol fare la protagonista, pensate, perfino in Champions League.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione. Achille Lauro, Amor. Stanotte.

0: anche te. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Tutto il weekend e anche la giornata di oggi, vedrete le prossime, è accompagnato sotto il cielo della politica dallo stesso dilemma: quanto conta davvero Vannacci col suo futuro nazionale? Come si è visto e si è sentito, e sono in molti a temere e alcuni a sperare nell'ascesa irreversibile delle quotazioni, chiamiamolo così in termini borsistici. Possiamo dire che possiamo parlare dei sondaggi soltanto per ora, perché per verosimilmente molti mesi non si parlerà che di questo, visto che non ci sono elezioni vere e proprie su cui pesare, testare davvero il suffragio per il generale. Ma si parla tanto perché si accompagna al fenomeno dell'ascesa, almeno nei sondaggi, del generale Vannacci e del suo partito Futuro Nazionale, il perdere consensi della Lega di Salvini. Ora, non è un segreto, e non soltanto perché Vannacci era vice segretario della Lega e ha fatto conquistare una parte del suo bottino alle europee in cui si è presentato in tutte le circoscrizioni, non è un segreto che Vannacci peschi nello stesso tipo di elettorato che è stato quello che Salvini ha portato alla visibilità più assoluta con le parole d'ordine sovraniste, e non soltanto, emerse soprattutto quando era vice premier e ministro degli interni del governo Conte 1. Adesso c'è un Vannacci che forse per i gradi di generale, forse per la maggiore assertività, forse perché non porta con sé neanche il patrimonio federalista della Lega delle origini, sembra un prodotto più interessante per chi si professa di quel tipo di destra. E allora c'è da chiedersi quale potrà essere l'alternativa, cosa potrà fare Salvini per recuperare consensi o per non perderli, anche perché non stiamo parlando di un volume ancora tale da preoccupare lui e i suoi soci di maggioranza. Ma cosa deve fare Salvini? Due sono le strade: o rincorrerlo in quello che è il terreno securitario, marziale, chiamiamolo così, visto che c'è un ufficiale da una parte, oppure se tornare di più alla Lega delle origini, appunto, a quel federalismo nordista che dopo tutto porta con sé alcune delle figure più prestigiose e popolari della Lega, a cominciare da Luca Zaia. Già, ma cosa sceglierà di perdere Salvini? La parte dura e pura dell'elettorato di destra o Zaia?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Non devi essere impeccabile per valere qualcosa. La bellezza autentica si trova anche nelle imperfezioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 19 e 58 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che la scorsa settimana ha devastato il paese. I vigili del fuoco italiano, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini. Nel condominio non c'erano segnali di vita. Temperature anche oggi ai massimi, 22 le città da Bollino Rosso in Italia, domani saranno 25, da mercoledì ci sarà una tregua dal caldo e oggi una coppia di anziani è morta a Genova per le temperature afose. Stamane la messa di Papa Leone per la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, sentiamo gli auguri del pontefice.
3: Rivolgo i miei auguri ai romani e a tutti coloro che vivono in questa città, specialmente ai malati, alle persone sole, ai carcerati.
2: Tennis, sono servite oltre 3 ore a Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon. Il numero 1 del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Da Laura Carchiglia è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Maria Teresa e chiamo da Milano. Sono d'accordissimo con la signora che ho appena ascoltato da Ventimiglia, dove diceva che dovrebbero distribuire sì, i cibi, d'accordo, però antifecondativi, perché un cervello non si possono mettere al mondo tanti bimbi quando sapete già che non potete nutrirli, non potete educarli, non potete crescerli. Insomma, qualcuno ci dovrebbe pensare.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 20:26.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Never win dan, e non deve win delir, ma tenghi win delir, ma non tenghi win dan. Cioè, avevo 20 anni, ma non avevo 20 lire. Adesso che ho le 20 lire, non ho più 20 anni.
4: Sono Luigi di Castelvetrano. Il mio proverbio è questo: a culi chiacchiere criri, facci di paradiso non ne viri. Traduco: a chi crede nelle chiacchiere non starà mai bene. Grazie a Radio Margherita.
5: Salve, sono Anna Maria da Milano. Un proverbio in dialetto napoletano: alla vaca pociuc si perde acqua, tempo e sapone. A lavare la testa all'asino si perde acqua, tempo e sapone.
6: Vincenzo da Palese Bari. La mamma del poverid è onesta, la mamma dei poveri è onesta.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Angela da Sassari, volevo rispondere alla signora che ha detto di non prendersi i mariti altrui. La signora dovrebbe anche imparare a sapersi tenere i mariti, perché se il marito scappa dalla propria moglie vuol dire che la propria moglie non dà quello che deve. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.

0: città Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: RAF. È meglio così.

0: faccia nuda.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 20:56.

0: alla Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una commissione di deputati e senatori costituita per le questioni regionali nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Sono Gabriella e telefono da Pisa. Ascolto Radio Margherita perché è l'unica che con voci soft e garbate trasmette le più belle canzoni italiane di tutti i tempi. Bravissimi.
1: Radio Margherita trasmette le più belle canzoni italiane di tutti i tempi, anche a Pisa.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Mino Reitano.

0: giorno insieme con Mino Reitano. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: fragrance, qui est morbidante, oh là là, c'est travolgente. Comme mon amour, le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Roberto Carlos.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Matteo da Roma. L'80% degli arresti cardiaci avvengono con qualcuno presente, non il 20% dei casi qualcuno fa qualcosa. Per favore, fate tutti un corso di basic life support e eventualmente defibrillazione. È una cosa fondamentale, facilissima, si impara in pochissimo tempo e può salvare veramente delle vite. Fatelo tutti, quello e il corso di disostruzione delle vie aeree, soprattutto in età pediatrica.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: conta più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 21 e 24 minuti.

Enzo Carella, all'anagrafe Vincenzo Carella, è nato a Roma l'8 gennaio 1952 ed è stato un cantautore italiano. Il suo primo singolo viene pubblicato nel 1976 con distribuzione RCA Italiana ed è Fosse Vero, un brano scritto assieme a Pasquale Panella, autore anche in seguito di tutti i testi di Carella. L'anno successivo pubblica il suo primo album, che riscuote un certo successo radiofonico. Per la genialità dei suoni, Enzo Carella fu paragonato a Lucio Battisti, grazie anche ai testi di Panella che già all'epoca erano esoterici e visionari. Inventò un modo di cantare assolutamente originale per quegli anni. La sua musica spaziava dal cantautorato con influenze black e latine. Pubblicherà in totale 6 album ed una raccolta. Partecipa al Festival di Sanremo 1979, classificandosi secondo con il brano Barbara. Enzo Carella muore a Roma il 21 febbraio 2017, all'età di 65 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Enzo Carella ricordiamo Malamore, Carmè, Oggi non è domani,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Enzo Carella.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Anche uno scritto frettoloso può ferire. Le parole digitali restano. Rileggile prima di premere invio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita. Orietta Berti. In viaggio.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Manca Rossana da Genova. Volevo suggerire a tutte le persone che soffrono di bipolarismo come me di non abbattersi contro i pregiudizi delle persone, ma di far valere i loro diritti, perché veramente siamo trattati in modo indegno. La sanità ci considera spazzatura. È ora di finirla. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Rita Pavone, cuore.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben trovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sull'Italia. Nella seconda parte del giorno poi l'ingresso di correnti fresche atlantiche determineranno temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici. Qualche possibile piovasco interesserà anche la costa del basso versante tirrenico e la pianura lombarda verso sera. Caldo ancora intenso ed afoso su buona parte dell'Italia, con temperature massime anche oltre i 35 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 21:59.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che la scorsa settimana ha devastato il paese. I vigili del fuoco italiano, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini. Nel condominio non c'erano segnali di vita. Temperature anche oggi ai massimi 22 le città da Bollino Rosso in Italia, domani saranno 25, da mercoledì ci sarà una tregua dal caldo e oggi una coppia di anziani è morta a Genova per le temperature afose. Stamane la messa di Papa Leone per la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, sentiamo gli auguri del pontefice.
2: Rivolgo i miei auguri ai romani e a tutti coloro che vivono in questa città, specialmente ai malati, alle persone sole, ai carcerati.
1: Tennis, sono servite oltre 3 ore a Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon. Il numero 1 del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Da Laura Carchiglia è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Franco da Palermo, è la seconda telefonata. Questo mondo, secondo me, ha bisogno semplicemente di giustizia sociale. Giustizia sociale, giustizia sociale. Il resto sono semplicemente chiacchiere.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
4: Se avessi studiato...

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 22:24.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Napoleone Bonaparte? Bisogna sempre lasciar trascorrere la notte sulle ingiurie del giorno prima. Sa cosa diceva Isaac Asimov? L'aspetto più triste della vita in questo momento è che la scienza raccoglie conoscenza più velocemente di quanto la società non raccolga saggezza. Sa cosa diceva Winston Churchill? Quando una nazione tenta di tassare se stessa per raggiungere la prosperità, è come se un uomo si mettesse in piedi dentro un secchio e cercasse di sollevarsi per il manico.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Squadra Italia. Una vecchia canzone italiana.

novità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Paolo e telefono da Lentini, in provincia di Siracusa. Io volevo fare un appello a tutti gli automobilisti, mi ci metto anche io nel mezzo. Purtroppo quanto camminiamo e percorriamo le autostrade, perché non si usano le frecce, la cosa più importante per far capire agli altri automobilisti che cosa devo fare. Grazie Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 22 e 53 minuti.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.
3: E se fossi un pittore?

0: per te.
1: Ciao, io sono Laura da Livorno. Ascolto Radio Margherita perché è la mia compagna di viaggio.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 23 e 24 minuti.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Tutto il weekend e anche la giornata di oggi, vedrete le prossime, è accompagnato sotto il cielo della politica dallo stesso dilemma: quanto conta davvero Vannacci col suo futuro nazionale? Come si è visto e si è sentito, sono in molti a temere e alcuni a sperare nell'ascesa irreversibile delle quotazioni, chiamiamolo così in termini borsistici. Possiamo dire che possiamo parlare dei sondaggi soltanto per ora, perché per verosimilmente molti mesi non si parlerà che di questo, visto che non ci sono elezioni vere e proprie su cui pesare, testare davvero il suffragio per il generale. Ma si parla tanto perché si accompagna al fenomeno dell'ascesa, almeno nei sondaggi, del generale Vannacci e del suo partito Futuro Nazionale, il perdere consensi della Lega di Salvini. Ora, non è un segreto, e non soltanto perché Vannacci era vice segretario della Lega e ha fatto conquistare una parte del suo bottino alle europee in cui si è presentato in tutte le circoscrizioni, non è un segreto che Vannacci peschi nello stesso tipo di elettorato che è stato quello che Salvini ha portato alla visibilità più assoluta con le parole d'ordine sovraniste, e non soltanto, emerse soprattutto quando era vice premier e ministro degli interni del governo Conte 1. Adesso c'è un Vannacci che forse per i gradi di generale, forse per la maggiore assertività, forse perché non porta con sé neanche il patrimonio federalista della Lega delle origini, sembra un prodotto più interessante per chi si professa di quel tipo di destra. E allora c'è da chiedersi quale potrà essere l'alternativa, cosa potrà fare Salvini per recuperare consensi o per non perderli, anche perché non stiamo parlando di un volume ancora tale da preoccupare lui e i suoi soci di maggioranza. Ma cosa deve fare Salvini? Due sono le strade: o rincorrerlo in quello che è il terreno securitario, marziale, chiamiamolo così, visto che c'è un ufficiale da una parte, oppure se tornare di più alla Lega delle origini, appunto, a quel federalismo nordista che dopo tutto porta con sé alcune delle figure più prestigiose e popolari della Lega, a cominciare da Luca Zaia. Ma cosa sceglierà di perdere Salvini? La parte dura e pura dell'elettorato di destra o Zaia?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Anche i maschi soffrono l'obbligo di mostrarsi forti e perfetti. La bellezza vera non ha muscoli da esibire.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Ciao Radio Margherita, ciao a tutti, sono Augusta da Torino. Volevo rispondere alla signora che ha parlato di aborto, che non è omicidio, ma non è omicidio infatti, si chiama infanticidio o figlicidio. Fa lo stesso, un bambino di 2 mesi quasi formato. Io non condanno chi abortisce, condanno chi dice che non è un omicidio. Ma stiamo scherzando, è un essere umano vivo, il cuore che batte, il cuoricino, si sente? Allora, l'aborto c'è per i casi gravi, per malattie, violenza sessuale, abusi. E queste cose terribili, ma se una donna è incinta può partorire in silenzio, va in clinica e nello stesso silenzio il bambino verrà adottato da persone che lo ameranno tanto tanto e che lo desiderano.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 23:58.

0: Un giorno insieme con Nada. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica.

Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Francesco Guccini.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando...

solo, con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Francesco Guccini.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: In morte di SF, Vedi cara, Amore dove sei, Canzone del bambino nel vento, Cirano, Ed Eskimo.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Marco Masini.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Da principio l'uomo desidera il nuovo, poi con instancabile applicazione cerca l'utile. Da ultimo brama il bene, che lo eleva e gli dà valore.

0: Radio Margherita per la saggezza.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono la signora Antonietta e chiamo da Rivoli. Volevo dare un messaggio in merito al bullismo di cui in questi giorni se ne sta occupando la televisione e i media. Io credo che ci debba essere anche una riflessione da parte degli insegnanti, che molto spesso non sono preparati nelle aule ad avere dei ragazzi disabili e un po' più indietro. Questo mettere in evidenza gli ultimi a volte può rendere più forte i primi, e a volte il bullismo in modo involontario lo creano proprio loro. È vero che questo può nascere in famiglia, ma anche nell'insegnamento. Io credo che ci sia una responsabilità, non da parte di tutti, ma da parte di alcuni insegnanti.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 30 giugno. È mezzanotte e 55 minuti.

0: sono Lorenzo Scattarella, ascolto Radio Margherita perché siete la radio più perfetta d'Italia. Congratulazioni, continuate sempre così, dal vostro carissimo amico Lorenzo.
1: Radio Margherita, la radio più perfetta d'Italia.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Nada.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Vita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

0: provincia di Lecce. E come prima cosa mi dovete scusare perché quello che chiedo sono molto, molto emozionata. Il mio marito è venuto a mancare, vorrei fare un appello ai signori. E mio marito è deceduto 4 anni fa. Ho fatto la sua donazione degli organi. Mi è stato detto nell'ospedale di Lecce che gli organi andavano in Piemonte e in Toscana. Io non vorrei sapere solamente se quelle che hanno ricevuto la donazione, se stanno bene, se stanno andando avanti. Come il fegato, sapevo che stavano aspettando 4 persone per riceverlo. E poi tutto quanto. Non si è mai fatto sentire qualcuno.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Soffrite di nausea mattutina o di mal d'auto? Un ottimo rimedio è lo zenzero. Potete berlo in infuso oppure mangiarlo candito. È una soluzione efficace per i problemi di stomaco usata dalla medicina orientale già migliaia di anni fa.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. A volte, quando preparate un sugo o un ragù, vi capita di dimenticarlo sul fuoco e si brucia? Il sugo non si attaccherà al fondo del tegamino se al posto del coperchio metterete una fondina piena d'acqua, semplice ed efficace.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna. Il balcone è sporco e annerito dallo smog? Per una pulizia a fondo, cospargetelo di sale fino e strofinate con una scopa di saggina. Poi procedete al normale lavaggio. Tornerà splendido.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
3: Gino Paoli. Sapore di sale. Sapore.

0: Lavorare troppo non è una medaglia, è un campanello d'allarme. Se la vita è solo lavoro, ti stai perdendo qualcosa di importante.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Mina e Adriano Celentano. È l'amore.
2: Buio sulle scale. Silenzio che fa male.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sì, salve, io mi chiamo Lilli, telefono da Torino e volevo lasciare questo messaggio a Radio Margherita. Non chiedere giorni alla tua vita, chiedi vita ai tuoi giorni. Ciao!
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Emma. Brutta storia.